0: Diciamo ma plan.
1: Quando
0: ti si bila basta, meglio che ci sta. Cazzampio, diciamo ma plan.
1: Happened.

ragazza i fametti. Dai, comandue. Poi ma fametti snaghi. Olimpischi flamme per la spiroie. Poi ma

te. Bevore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy.

0: più ci chiamava.
1: Va.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar delevo.

Želite li možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata? Lasciatemi cantare con la chitarra al mare.